0: gardi lei con il disco number one. Un shout out a Nessa Baby.
1: I think fai un applauso a te, Young Sammy Deluxe.
2: Kiez 1. Hier bin ich zu Hause.